0: Vai, sono un momento. Riusciamo a raggiungere, buongiorno.
1: Time for 1B, 8.3.